0: rhythm, huh?
1: Yeah, on her la di a di a di a di a da da di a di a.
0: You wanna get hotcha?
1: Yeah.